0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 0

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. I'm just busy dancing.
0: Questo brano lo puoi

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Encore un dimon, je dis ça cher. Encore un dimon, je qui crève.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 0 9

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:31.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Ripieni due brani preferiti Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
2: Radio Jukebox.
3: Let's go.

pianeti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:02.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 5 1.
1: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non

solo il buono che ho imparato a crescere, errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 2 2

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:29.
1: Questo brano è stato richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox.
2: Hi everybody, this is Måneskin. You're listening to Choose and Listen Clear Now, baby. Yeah, yeah, 'cause it begins like...
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 6.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 9 5 9.
1: Si imposca tra le

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
2: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 7 9 0. Oggi

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255 Radio Jukebox.

Metta il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8214.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4:31.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: lo puoi richiedere con il codice 8539.
1: E c'è una storia che si sente raccontare.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati da parte di Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Sarete liberi dall'insoddisfazione affettiva ed emotiva che vi ha caratterizzato negli ultimi tempi. Era ora. Il Toro. Venere vi arriva in opposizione dallo Scorpione e insieme alla Luna dal Leone marchia a fuoco questa giornata strana, dove avvertirete qualcosa che sta cambiando nella vostra vita. Gemelli, oggi nulla di male, rimane un'influenza neutra che vi stimolerà soprattutto nel settore professionale e lavorativo. Il Cancro, da oggi ci sarà in voi un aumento della creatività, del desiderio, della fortuna in amore, nei rapporti con i figli e nel divertimento. Il Leone, sarete particolarmente insoddisfatti nella vita affettiva e sentimentale, sfuma in voi la volontà personale a causa di dubbi esistenziali un po' fissati. Vergine, non è più il momento di fare gli introversi e i solitari, ma di guardarsi attorno a cercare meraviglie. La Bilancia, polverizzate gli avversari, datevi da fare con grinta per ottenere tutte le conquiste che vi siete prefissi. Non dormite sugli allori. Lo Scorpione, oggi avrete fascino, fiducia, creatività e maggiore autostima. Eccovi serviti per tornare padroni delle vostre azioni e dei vostri sentimenti. Il Sagittario, l'amore si fa silenzioso, meno evidente, arricchendo però la vostra anima nella gioia di esserci e di fare qualcosa per gli altri. Il Capricorno, la Luna oggi vi fa sentire tutto, anche quello che sembra nascosto o inesistente. Giove trigono a Saturno vi dona fortuna che dura nel tempo. Siamo all'Acquario, chi è single avrà fortuna negli incontri improvvisi, nel magnetismo che irrompe in un contatto umano. Non perdete la testa in entrambi i casi, agite comunque. I Pesci, ritroverete una certa fortuna in tutto quello che riguarda i sentimenti. È il momento di rimettervi in pista anche con la salute. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7, 8, 3, 3.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 4 5

richieste con Radio Jukebox. Con Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6, 5, 7, 2.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0782.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

generazioni.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 4 3 1 4.
1: Puro amore mio, sepolto da mille valanghe, ho smarrito la felicità, la cerco.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7530.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: CNR, giornale radio.
3: Si è concluso dopo 90 minuti positivamente nei tempi e modi previsti l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV, lo riferisce la sala stampa vaticana. Via libera al documento di bilancio ieri in Consiglio dei Ministri, che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada, che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ILVA, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori ex ILVA e dell'indotto. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso. Calcio, notte fonda per Inter e Napoli, che restano 0 punti dopo 2 turni di Champions League. A San Siro il Bruges vince 4-3, trascinato dalla tripletta del Little tedesco Tresoldi. Altrettanto negativa la prestazione della squadra di Allegri, travolta 3-1 in casa Villarreal e da Alessandro Cisini. Grazie dell'ascolto.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati da parte di Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Sarete liberi dall'insoddisfazione affettiva ed emotiva che vi ha caratterizzato negli ultimi tempi. Era ora. Il Toro. Venere vi arriva in opposizione dallo Scorpione e insieme alla Luna dal Leone marchia a fuoco questa giornata strana, dove avvertirete qualcosa che sta cambiando nella vostra vita. Gemelli, oggi nulla di male, rimane un'influenza neutra che vi stimolerà soprattutto nel settore professionale e lavorativo. Il Cancro, da oggi ci sarà in voi un aumento della creatività, del desiderio, della fortuna in amore, nei rapporti con i figli e nel divertimento. Il Leone, sarete particolarmente insoddisfatti nella vita affettiva e sentimentale, sfuma in voi la volontà personale a causa di dubbi esistenziali un po' fissati. Vergine, non è più il momento di fare gli introversi e i solitari, ma di guardarsi attorno a cercare meraviglie. La Bilancia, polverizzate gli avversari, datevi da fare con grinta per ottenere tutte le conquiste che vi siete prefissi. Non dormite sugli allori. Lo Scorpione, oggi avrete fascino, fiducia, creatività e maggiore autostima. Eccovi serviti per tornare padroni delle vostre azioni e dei vostri sentimenti. Il Sagittario. L'amore si fa silenzioso, meno evidente, arricchendo però la vostra anima nella gioia di esserci e di fare qualcosa per gli altri. Il Capricorno. La Luna oggi vi fa sentire tutto, anche quello che sembra nascosto o inesistente. Giove trigono a Saturno vi dona fortuna che dura nel tempo. Siamo all'Acquario. Chi è single avrà fortuna negli incontri improvvisi, nel magnetismo che irrompe in un contatto umano. Non perdete la testa in entrambi i casi, agite comunque. I Pesci, ritroverete una certa fortuna in tutto quello che riguarda i sentimenti. È il momento di rimettervi in pista anche con la salute. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Inter e Napoli 0 in pagella. A San Siro vedono le streghe nerazzurri, altra papera di Martinez. Il Bruges sembra il Real, ne fa 4, di cui 3 firmati dal bomber italo-tedesco Nicolò Tresoldi, che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. Non basta la doppietta di Lautaro, vana la rete nel recupero di Bonny. Non accampa scuse Cristian Chivo.
3: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
2: E se il futuro interista in Champions è nebuloso, non è certo sereno quello del Napoli, che mette il muso avanti Rachmani in casa del Villarreal, che poi però fa il bello e il cattivo tempo, 3-1 senza appello, duro Max Allegri.
4: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
2: Stasera, incrocio del cuore all'Olimpico, Roma-Real, emozione per l'ex Mourinho, il Como a quota 3 nella tana del Feyenoord. Da Gianni De Gaetano, buona giornata.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7804.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Asportato al Papa il lobo inferiore del polmone destro a causa di un tumore maligno. Ieri Leone XIV è stato sottoposto a intervento chirurgico a Gemelli. Sentiamo Marco Mancini.
3: Adenocarcinoma polmonare, questa è la diagnosi dei medici che ieri hanno operato al Policlinico Gemelli Papa Leone XIV. Al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita per la rimozione del tumore maligno. Il Papa ha comunicato nella tarda serata di ieri la sala stampa della Santa Sede, è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore e la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. L'operazione, dicono i medici, è riuscita e non ci sono state complicanze. Secondo fonti vaticane, nei prossimi giorni seguiranno degli esami post-operatori, compreso l'esame istologico per stabilire la stadiazione del tumore, mentre, almeno per il momento, i medici non hanno parlato di chemioterapia o di trattamenti simili. Il Papa, 71 anni, dovrebbe restare al Gemelli almeno una settimana, ma i tempi di recupero saranno più chiari nei prossimi giorni, mentre è ora in dubbio il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù, fissato dal 6 al 17 novembre prossimi.
2: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il giallo di Pietra Catella, con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina, andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti nel territorio Molise, interessato dalle indagini per il duplice omicidio. L'analisi del materiale acquisito servirà a verificare l'eventuale presenza di tracce di navigazione legate a ricerche sulla ricina e sui veleni. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Calcio infine: dopo 2 giornate di Champions restano al palo Inter e Napoli. Di servizio di Jenny De Gaetano.
4: Inter e Napoli 0 in pagella. A San Siro vedono le streghe nerazzurri, altra papera di Martinez. Il Bruges sembra il Real, ne fa 4, di cui 3 firmati dal bomber italo-tedesco Nicolò Tressoldi, che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. Non basta la doppietta di Lautaro, vana la rete nel recupero di Bonny, non accampa scuse Cristian Chivo.
5: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
4: E se il futuro interista in Champions è nebuloso, non è certo sereno quello del Napoli, che mette il muso avanti Rachmani in casa del Villarreal, che poi però fa il bello e il cattivo tempo, 3-1 senza appello, duro Max Allegri.
6: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
4: Stasera, incrocio del cuore all'Olimpico, Roma-Real, emozione per l'ex Mourinho, il Como a quota 3 nella tana del Feyenoord.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Pizzeria.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 4 6.
1: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Ben trovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. Una passeggiata di un'ora ogni giorno allunga la vita di 6 ore. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che si è concentrato sulle condizioni di salute di un campione di individui dallo stile di vita sedentario. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i dati del National Health and Nutritional Examination Survey, un progetto di ricerca statunitense che ogni anno monitora i parametri vitali di oltre 5.000 soggetti. Lo studio è stato pubblicato di recente sul British Journal of Sports Medicine. In un mondo invaso dalla plastica, anche gli oggetti più inoffensivi possono giocare brutti scherzi. A finire sul banco degli imputati, stavolta sono le bustine di tè che, una volta in infusione, rilascerebbero miliardi di particelle micro e nanoplastiche. Ad affermarle un'equipe di scienziati dell'Università Autonoma di Barcellona in un articolo su Chemosphere. Gli esperti raccomandano attenzione ai consumatori e soprattutto chiedono alle autorità controlli più incisivi sulla filiera agroalimentare. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Tecnologia.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8534.
2: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi?

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1 7

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso dopo 90 minuti positivamente, nei tempi e modi previsti, l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Lo riferisce la sala stampa vaticana precisando che si è trattato dell'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nessuna complicanza, il pontefice si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto ancora fuoco incrociato nella penisola araba, attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a controllata dai ribelli filo iraniani, esplosione dall'altra parte a Riyadh. Via libera ieri il documento di bilancio in Consiglio dei Ministri che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, votate anche le modifiche al codice della strada che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ex Ilva che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori sia dello stabilimento che per l'indotto. I premi a Nicola Piovani e Susan Sarandon, il documentario che racconta Giovanotti, l'ultimo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, ricca la giornata di apertura della Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre accende l'Auditorium, Parco della Musica e diverse location nella capitale. Oggi il programma prosegue tra proposte d'autore e il film di Simon Stone, The Only Living Pickpocket in New York, con John Turturro, oggi atteso sul red carpet. A incontrare il pubblico anche Giuseppe Tornatore, con la riproposizione di Nuovo Cinema Paradiso. Infine una notizia di calcio, salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa per l'ex tecnico della Cremonese. Si parla di un accordo biennale. Zanetti ed Aversa, le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Yeah. Oh.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8502.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90 euro.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati da parte di Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Sarete liberi dall'insoddisfazione affettiva ed emotiva che vi ha caratterizzato negli ultimi tempi. Era ora. Il Toro. Venere vi arriva in opposizione dallo Scorpione e insieme alla Luna dal Leone marchia a fuoco questa giornata strana dove avvertirete qualcosa che sta cambiando nella vostra vita. Gemelli, oggi nulla di male, rimane un'influenza neutra che vi stimolerà soprattutto nel settore professionale e lavorativo. Il Cancro, da oggi ci sarà in voi un aumento della creatività, del desiderio, della fortuna in amore, nei rapporti con i figli e nel divertimento. Il Leone, sarete particolarmente insoddisfatti nella vita affettiva e sentimentale, sfuma in voi la volontà personale a causa di dubbi esistenziali un po' fissati. Vergine, non è più il momento di fare gli introversi e i solitari, ma di guardarsi attorno a cercare meraviglie. La Bilancia, polverizzate gli avversari, datevi da fare con grinta per ottenere tutte le conquiste che vi siete prefissi. Non dormite sugli allori. Lo Scorpione, oggi avrete fascino, fiducia, creatività e maggiore autostima. Eccovi serviti per tornare padroni delle vostre azioni e dei vostri sentimenti. Il Sagittario, l'amore si fa silenzioso, meno evidente, arricchendo però la vostra anima nella gioia di esserci e di fare qualcosa per gli altri. Il Capricorno, la luna oggi vi fa sentire tutto, anche quello che sembra nascosto o inesistente. Giove trigono a Saturno vi dona fortuna che dura nel tempo. Siamo all'Acquario, chi è single avrà fortuna negli incontri improvvisi, nel magnetismo che irrompe in un contatto umano. Non perdete la testa in entrambi i casi, agite comunque. I Pesci, ritroverete una certa fortuna in tutto quello che riguarda i sentimenti. È il momento di rimettervi in pista anche con la salute. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8542.
1: Fammi sapere. Ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi della notte scorsa, 6 persone uccise, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito con missili e droni impianti industriali e 6 centrali termoelettriche tra le regioni di Kiev e Kharkiv e di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca agli altri in 19 regioni russe. Crimea e Mar d'Azov. A Kiev 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky, che parla di palese spregio di Mosca nei confronti della tregua sugli impianti chiesta da Trump. Kiev denuncia intanto che le ultime operazioni militari ucraine sono state compromesse dal malfunzionamento dei servizi della Starlink di Elon Musk. È trascorsa tranquilla la prima notte del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, operazione durata un'ora e mezza senza complicanze e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al decimo piano, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Stamani alle 10 nella chiesa di Nostra Signora di Coromoto, nel quartiere romano di Monteverde, i funerali di Giorgio Bracardi, pentosi lunedì scorso a 93 anni, artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, con cui ha condiviso diversi successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Infine un cenno al basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano, al Forum il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo le scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare e domani arriva a Dubai, mentre stasera alle 20:45 la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Iniziare, ben ritrovati, buongiorno popolo di Radio Jukebox. Intanto grazie per stare con noi. 393 999 7794, voglio sentire il vostro buongiorno, capire che ci siete, che siete lì con noi, che ci state ascoltando, che ci state guardando.
1: Buona giornata da Beppe.
0: Buongiorno Beppe, lui si stava anche preparando perché c'erano i rumori
1: buongiorno
0: di sottofondo.
1: Carissimo Vladi, buon lavoro e buona trasmissione, un abbraccio a tutti voi.
0: Grazie. Ciao,
2: buongiorno Vladi, da Rossana di Tendenza Vigliana, buon mercoledì a tutti.
0: Ma grazie.
3: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
3: Da Maddi, un bacione.

0: 3 9 9 9 7 7 9 4. Non sappiamo ancora, no, mi metto, non lo sappiamo ancora, ma quest'oggi, no, non sappiamo esattamente l'orario, però quest'oggi non sarà sera, metto al corrente, se no questo è straordinario, ci verrà a trovare nei nostri studi, insomma in via Arona 8 a Torino, Sal Da Vinci sarà con noi. Anzi, se mi potete dare una mano su qualche domanda, potreste inviare qualche messaggio vocale con, però scrivetemelo, fatemelo presente, domanda per Sal Da Vinci, insomma, così almeno mi aiutate anche voi.
1: Amore, ritorna, le colline sono in fiore, ed io, amore, ed io sto morendo di dolore.
0: Non piangere.
1: Vladino, buongiorno. Dimmi. Casa Tutela presente, già attiva col fagiolino. Ciao, monsieur.
0: Mamma mia, fagiolini in cottura. Marco Mengoni, Giornate Perse, è il nuovo singolo su Jukebox.
2: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai,

0: il nuovo singolo di Marco Mengoni, Giornate Perse, su Radio Jukebox. 3 9 3 9 9 9 7 7. Guarda qua, televisore acceso su Jukebox. In tutta Italia ci potete guardare sul canale 2549. Beh, ve lo ricordo. Buongiorno Teresa, che vive insomma su per i monti, giusto?
1: No, vabbè. Buongiorno Vladi, buon mercoledì da Francuzzo da Palermo. Ciao Vladi, buon mercoledì a tutti.
0: Buongiorno Francuzzo da Palermo.
2: Buongiorno a te Vladino.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ditemi anche il vostro nome. Mamma mia. Senza Cri, strade. Questa è Radio Jukebox.

393 999 7794. Restate lì con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Lucio Battisti, il mio canto libero su Radio Jukebox. Buongiorno caro Vladi, metti per favore il mio canto libero di Lucio Battisti, un abbraccio e un baciotto. Il messaggio arriva dalla Sabri. Buongiorno Sabri, sentiamo voi, ciao.
1: Sono Marco e ascolto da Palermo.
0: Ciao Marco, buongiorno.
1: Mi piacerebbe tanto ascoltare la canzone Ruggine di Leonte.
0: Volete?
1: Grazie mille.
0: L'ascoltiamo subito. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Levante, questa era Ruggine su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo voi.
1: Ma buongiorno Vladi, buongiorno a tutti gli ascoltatori da Maurizio, ciao mamma.
0: Ma buongiorno Maurizio, salutiamo la mamma, ciao, buongiorno.
2: Buongiornissimo Vladi.
0: Buongiorno, ciao.
2: Un bacione e un abbraccio da Katia, ciao ciao.
0: Ciao ciao, buongiorno a Maria Assunta che ha richiesto Antonia con Obbligo o Verità. Questa è Radio Jukebox.

0: poi c'era un gioco, vero? Obbligo verità, giusto? No, se non ricordo male. Ciao Maria Assunta, buongiorno, vai, sentiamo.
1: Salve, buongiorno a tutti voi.
0: Ciao.
1: Volevo fare una dedica a mio marito, Alessio, sì. Muratore, il volo grande amore, perché è lui il mio grande amore.
0: Wow.
1: Un bacio, vita mia, ti amo.
0: 393 999 7794.

0: donna era grande amore su Radio Jukebox. 393 999 7794. Lo so che non c'entra niente, voglio aprire una parentesi, no, perdonatemi, sono stati presi i due ragazzi che hanno 16 e 17 anni, i ragazzi della Microcar a Roma. Mi raccomando, devono essere puniti. Non c'entra niente con Jukebox, però perdonatemi. Insomma, l'aggressione a Monteverde a Roma, ecco, banda della Minicar, trovati e denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni. Genitori, fatevi un esamino. Come sono i vostri figli anche? Vabbè, dai.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai!
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendeva l'offerta!
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
5: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Vita con Rotolando verso Sud su Radio Jukebox. Buongiorno Vera e buongiorno anche all'amico David. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi.
1: Buongiornissimo Vladi, buongiorno da Gemma, un saluto a te e Marco Acomen, e volevo ascoltare Serenamente di Giuli e Brescia. Un bacione grande grande.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia insieme a Brescia, questa era Serenamente su Radio Jukebox. Quanto è bella questa canzone. Ciao,
1: buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno da parte mia e della mia dolce Lili.
0: Bellissima.
1: Un buongiorno la a sua tutti voi, bellissima. Tutti voi di Radio Jukebox, i componenti, lo staff, a tutti i nostri ascoltatori, ascoltatrici. E se mi fai ascoltare una canzone di Claudio Baglioni.
0: Quale?
1: Ragazzi di campagna.
0: Va bene.
1: E la dedichiamo sempre a tutti coloro che ci stanno ascoltando e a tutti voi. Cioè, ciao Tonino e Lili.
0: Ciao Lili.
1: Piana di Gioia Tauro.
0: Sì, però,
1: ciao.
0: Tonino, tu mi avevi abituato a delle foto meravigliose quest'estate della spiaggia. Insomma, il mare in questo periodo com'è? Vabbè, sono curioso. 393-999-7794 Claudio Baglioni, scaricate l'app ADN Play.

0: Claudio Baglioni con Ragazza di Campagna su Radio Jukebox. E qui io approfitto per andare a salutare il nostro amico Ghiacciolino. Ciao Nico, restate con noi, tra poco si torna insieme. Questa è Radio Jukebox e quest'oggi sarà con noi Sal Da Vinci.
1: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7. A Catanzaro

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: Vasco Rossi con Gli Angeli su Radio Jukebox, richiesta da Mauro. Devo salutare l'amico Mauro. 393 999 7794, ci siete voi.
1: Buongiorno a tutti, sono Marina da Palermo.
0: Ciao Marina, buongiorno.
1: Oggi gli voglio far ascoltare all'amore della mia vita,
0: sì.
1: Matina Ivan.
0: Cosa?
1: La canzone di Riccardo Cocciante, Ti amo ancora di più, amore mio. Questa canzone te la dedico con tutto il mio cuore perché ti amo tantissimo. Clara, saluta a papà.
2: Ciao papà.
0: Amore.
1: Ciao vita mia, ti amiamo tanto tanto tanto e sei sempre dentro il mio cuore.
0: Un bacione enorme.
1: E un abbraccio forte, vita. E un grazie anche a voi, una buona giornata.

0: Riccardo Cocciante, ti amo ancora di più. Che bella, era tantissimo che non la suonavamo nella mattinata di Radio Jukebox. 393 999 7794. Saluto e ringrazio Carlo che scrive: Vladi, ma il caffettino l'hai preso stamattina? No, non l'ho ancora preso, Carlo. Grazie ragazzi, il caffettino.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I mascara Sky Eye, ciglia sensazionali e body di Maybelline New York sono a 9,90€. E con un mascara in promozione hai in omaggio un mini rossetto Super Stay Matte Ink. E per coprire fino a 12 ore prova il correttore Cancella Età a 8,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: CNR, giornale radio.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo ancora una volta di malattie cardiovascolari, ci occupiamo delle terapie. Ci sono novità negli ultimi anni che hanno cambiato la cura dei problemi al cuore. Ne parliamo con il professor Antonio Bartorelli, che è responsabile dell'unità operativa di cardiologia interventistica universitaria dell'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano e presidente della Fondazione Cesare Bartorelli.
5: Allora, per quanto riguarda le dislipidemie, cioè l'aumento del colesterolo, le terapie sono molto migliorate e oggi abbiamo delle alternative alle statine che a volte danno qualche problema, raramente, e quindi il paziente le sospende. Molto efficaci sono terapie che si fanno con piccole iniezioni sottocute e le si fanno rarefatte nel tempo, che ottengono ottimi risultati. Stessa cosa si dica per il diabete, abbiamo nuove terapie per il diabete molto efficaci. Anche la terapia dell'ipertensione oggi riconosce farmaci associativi. Molto spesso, se l'ipertensione è severa, un tempo il paziente doveva prendere 2 o 3 pillole. Oggi la farmacologia ha capito che questo riduceva la compliance del paziente, tendeva a smetterne 1 o 2. Hanno fatto farmaci che assommano in un'unica pillola più sostanze attive. Quindi c'è stato un grosso miglioramento nella terapia. L'altro aspetto è quello mio primario, io sono un cardiologo interventista e quindi il trattamento della malattia coronarica, dell'ostruzione coronarica, ormai vede l'angioplastica coronarica con impianto di stem medicato come la soluzione più utilizzata e forse anche migliore per il paziente, più accettata, perché è un bypass e un intervento maggiore per prevenire la progressione della malattia, i sintomi della malattia ed eventualmente anche l'insorgenza di un infarto.
4: Senta, se dovesse pensare a cosa succederà nei prossimi 10 anni nelle terapie del cuore, lei cosa immagina che accadrà e se ci sono studi magari che sono ancora in fase 1 o 2 che sono molto promettenti sempre in questo ambito?
5: Allora, ci sarà un ulteriore sviluppo di farmaci che prevengono la formazione e la progressione delle placche aterosclerotiche, questo io non ho dubbi. Ci saranno quindi una riduzione della necessità di intervenire grazie a queste terapie preventive che non soltanto prevengono l'accumulo di grassi nelle placche, ma riducono anche l'infiammazione. L'infiammazione del vaso coronarico è un elemento che gioca un ruolo fondamentale nella progressione della malattia e nell'evento acuto, nella erosione e rottura di placca che poi causa la trombosi della coronaria. Io questo penso che sarà uno degli aspetti maggiori. L'altro aspetto sarà l'incremento della diagnostica per immagini nella prevenzione della malattia. Sempre più verranno utilizzate tecnologie di imaging per studiare il cuore e prevenire gli eventi maggiori, soprattutto l'infarto.
4: Grazie per essere stati con noi.
6: Una sola auto con 2 anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con 1 litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da €129 al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo €6.380. Rata finale residua €15.066. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car, Two Vibes.

0: Purple Disco Machine con noi su Radio Jukebox insieme a Nick. Ecco, questa era Test My Luck. 393 999 7794. Dobbiamo salutare la nostra amica Ari. Buongiorno,
1: buongiorno,
0: ciao.
1: Vladino,
0: buongiorno.
1: Tra poco inizi la diretta.
0: Ho già iniziato.
1: Quindi salutiamo i colleghi da Rita Castagno, salutiamo gli amici della Buffa, salutiamo il mio marito Davide. Ciao a tutti, Maria da Giovena, un bacio. Ciao Vladi, un bacino anche a te. Ciao.
0: Un bacino anche a te, grande. Ciao,
2: ciao Marco Acquame, c'è sempre. Ciao ciao.
0: Grande Marco. Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Ciao.

0: nell'immenso vuoto che c'è su Radio Jukebox.
1: Buongiorno, c'è anche Geppetto stamattina, un buongiorno a tutti.
2: Una buona giornata da Geppetto.
0: Mi stavo chiedendo dove fosse Geppetto, non l'avevo ancora sentito.

0: E Carlo erano i Cure con noi su Radio Jukebox. E faccio presente che il caffè è arrivato, eh. Bastava solamente chiedere. Ragazzi, ma sappiamo che ora ci verrà a trovare Sal Da Vinci in studio? Lo sappiamo? Ancora no? Vabbè, restate con noi.
1: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
2: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
2: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Con amore che torni su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione.
1: Questa sera grande concerto di Saldavinci.
0: Sei pronta?
1: Buona trasmissione, buon ascolto. Questa sera chi va?
0: Sei pronta? Ciao Maddi, e oggi sarà con noi Saldavinci. Ci verrà a trovare. Subito salutiamo Barbara da Livorno. Per

0: Vinci per sempre, sì, su Radio Jukebox, e quest'oggi ci verrà a trovare in studio Angelina Mango, La Noia, La Richiesta Silvana.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado

0: Questa era La Noia su Radio Jukebox, 393 999 7794.
1: Buongiorno. Mi faresti ascoltare Bad Times di Imael Angel?
0: Volentieri.
1: Grazie, ciao Dani, buona giornata.
0: Ciao Dani, un bacio. Questa è Radio Jukebox.

Dreams con Imael Angel. Ciao Dani, 393 999 7794, questo è il numero a disposizione. Siete con Vladi su Jukebox, ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi. Tra poco, per la nostra amica Dora, Luci Blu di Emma. Questa è Radio Jukebox, ditelo a tutti.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai!
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta!
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Città.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Emma con Luci Blu, richiesta dalla nostra amica Dora. Buongiorno Dora, un bacio.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno. Ciao. A tutti.
0: Buongiorno.
1: Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Annalisa e Tananai, Storie Brevi.
0: Va bene.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Ma che carina, buongiorno Angela. Questa è Radio Jukebox.

0: Nana insieme ad Annalisa. Questa è la storia brevi su Jukebox. Sentiamo voi, ciao, chi è con noi? Buongiorno.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Vorrei ascoltare la canzone di B Boulevard, sì? The Point of View.
0: Che bella.
1: Oggi è il mio compleanno.
0: Auguri.
1: Mi fai gli auguri e ti ringrazio tanto tanto.
0: Tanti
1: grazie.
0: Auguri.
1: Ciao Vladi, buon pranzo e buon compleanno. Buon pranzo
0: buon compleanno a te.
1: E buon proseguimento. Ciao.
0: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri.

0: Forever
1: 2017, mamma mia, sono passati gli anni, mamma mia, questo era un tormentone bellissimo.
2: Vladino, buongiorno. Buongiorno a tutti da Ale.
1: Buongiorno Ale, si è svegliato.
2: Ciao Vladi, oggi per favore mi fai ascoltare Da Dio di Brescia. Un abbraccio a te, una buona diretta a tutti da Ale, un bacio al mio amore.
1: Oh, che romantico, che romantico.

Allora, sono contento per una cosa. Mi è arrivato un pacco adesso. È arrivato un pacco, tutto pianto mio. No, è bellissimo perché mi arriva dalla Calabria. Non so ovviamente cosa c'è all'interno. Sicuramente qualcosa da... da mangiare, ecco, anche perché insomma, vabbè, ne approfitto, sono coloro che mi ascoltano su Arcobaleno Musicale Radio Ricordi, ecco, e allora qui sicuramente c'è qualcosa, qualche nonna, qualche nonno che mi ha mandato qualcosa, e di questo sono felice. Sono invece arrabbiato con i miei collaboratori perché mi hanno detto: saprai quando arriverà Saldavinci, nel momento in cui lo andremo a pubblicare sui social, e questa non è una cosa carina, che vorrei saperlo prima degli altri. Grazie. Questa proprio presente che mi... Fortuna che c'è la dolcezza di Dani da Novara con Tropico. Un bacione a lei.

0: Tropico, perché mi sono innamorato di te.
1: Viste?
0: Treno, non l'ho ancora aperto il pacchetto, non ho tempo, insomma, però lo devo aprire perché sono curioso. Presente se c'è qualcosa di buono. Insomma.

0: Stella su Radio Jukebox, ragazzi, che bella. 393 999 7779, sono Pucci Pucci, mi sento Pucci Pucci Pucci Pucci. Aspettate, tra pochissimo apro il pacco. No vabbè, sono curioso di aprire il pacco che è arrivato.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto

0: prodotto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepack.org.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: CNR. Giornale radio.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma il proposito della distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive risoluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni, fino a che l'ex capo di una gang, Duane Kef Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Più di 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, circa 40 chilometri dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Fammi toccare la luna ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le nuove spugne abrasive Punch di Vileda sono in promozione. Un pezzo a 2,90€, due pezzi a 3,90€. Tre frutti e tre funzionalità diverse. E se le strizzi profumano di frutta fresca, scegli la spugna Punch perfetta per te. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Rock and Roll Miles Davis con Dune Moss su Radio Jukebox. Questa canzone l'ha richiesta Barbara. Ciao Barbara. 393-999-7794. Buongiorno,
1: buongiorno,
0: ciao.
1: Vladino.
0: Buongiorno.
1: Io e Martino ti guardiamo da casa che non stiamo tanto bene.
0: Bacino e passa tutto.
1: Ti vogliamo mandare un abbraccio.
0: È arrivato un messaggio.
1: Il nostro amico Sal Da Vinci.
0: Beh, arriverà,
1: ci
0: non
1: fai
0: so
1: ascoltare la canzone Lontano di Sfera e Basta.
0: Va
1: ciao
0: benissimo.
1: Vladino, un abbraccio da Francesca e Martino.
0: Un bacione.
2: Sì,
0: ciao.
2: Vladi, noi abitiamo in mezzo ai monti e come vicino di casa ho Peter. O Peter, come si chiamava? Non ricordo.
0: Ma di chi? Insomma, ecco, com'è che si chiama? Ma quello di. Di Heidi,
3: tu non
0: giusto.
3: Sai quante volte
0: com'era?
3: Ho pensato,
0: Peter o Peter?
3: Non capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

0: e alle generazioni.
1: Spera e basta, questo era Lontano su Radio Jukebox. Un bacione a Francesca e anche a Martino. No, vabbè, insomma, Francesca e Martino, un bacione a tutte e due. Martino si stava riposando, insomma, è bellissimo. Vai, sentiamo le vostre voci. Chi è con noi su Jukebox? Ciao, buongiorno. Allora,
2: buongiorno da Fabrizio Torino.
1: Buongiorno, allora, Fabrizio.
2: Sta richiedendo, cioè, rendono innamorate le Masini subito così a brucio. Ciao, Latina, buona diretta, grazie, ciao, ciao, ciao.
1: Così la cantiamo tutti quanti insieme. 3939 9997794, questo è il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennet e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennet risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Tiziano Ferro con Rosso Relativo su Radio Jukebox. Paola dal Benga, buongiorno. E grazie, anzi ne approfitto anche per salutare Ciro che ci segue sempre da Ceriale. Ciao Ciro, è ben sintonizzato con noi. Ciao.
1: Guardi, mi faresti ascoltare questa bellissima canzone di Fiorella Mannoia? Grazie Vladi, ciao Vladi.
0: Quello che le donne non dicono. 393 999 7794, scaricate la nostra app ADN Play, andate sui nostri social, possiamo andare a curiosare se hanno pubblicato di Salda Vinci oppure no? Fammi vedere. No, perché hanno detto che non me lo dicono. No, lo devo scoprire insieme a voi. Niente, non c'è. Ci fanno

0: Ne non dicono su Radio Jukebox. Caterina ci ascolta da Pescia e vuole ascoltare Tom Jones, ma tra pochissimo.
1: La prima radio telematica italiana.
2: Ci

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No, no!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepac.org.

0: Tom Jones con Delilah. Devo salutare Caterina da Pescia. Bacione a lei. 393 999 7794, questo è il numero a disposizione, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, ciao. Vladi, buongiorno, sono Domenico da Messina. Volevo Domenico, richiederti, ciao, a te che sei di Giovanotti, dedicarla a mia moglie che ieri ha fatto il compleanno. Ciao, grazie.
0: Ma tanti auguri, buon compleanno a tua moglie. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro pronto a difendermi, con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso.

Era Jovanotti con te su Radio Jukebox. 393 999 7794. Io spero di aver capito bene il nome. Lui si chiama Bondi, giusto? Voleva dedicare una canzone alla moglie che non era questa, era quella di Masini Hill. Però poi è passato su Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa. La

Angelo e da Risa. Allora, devo andare a salutare Silvia. Buongiorno Silvia, scrive: ascolto spesso Radio Jukebox e ora sono proprio lì ad ascoltarvi e mi chiedevo se fosse possibile fare entrare in rotazione il nuovo brano di Senza Cri. Si chiama Strade, sarebbe bellissimo, una canzone stupenda. È già andato in onda.

0: Move It on the Sun su Radio Jukebox. Vai, sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Ciao.
1: Buongiorno e buon mercoledì a te, Vladino, e a tutti quanti da Amalia.
0: Ciao Amalia.
1: E un saluto a Marco Aquaman. Potresti mettere Robert Mills con Children?
0: Volentieri.
1: Grazie e buona diretta.

Eyes con Children su Radio Jukebox. Fantastica. Amalia, ciao. 393-999-7794. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: www.frescosorriso.com, il tuo negozio online dedicato ai sapori veri e genuini della Calabria. www.frescosorriso.com, la tradizione gastronomica calabrese direttamente sulla tua tavola. Clicca e acquista online salumi, formaggi, conserve e prodotti tipici calabresi selezionati con cura, spediti in tutta Italia. Fresco Sorriso, il gusto autentico della Calabria a casa tua. www.frescosorriso.com.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Angelina Mango su Radio Jukebox. Io devo salutare i miei collaboratori. Antonio, grazie! E non me l'hanno ancora... No, non lo so ancora, quando, insomma, arriverà Sal Da Vinci nei nostri studi. Mamma mia, oggi sono veramente non...
1: Buongiorno, Vladi, sono io, Rosa da Schiavonea.
0: Ciao Rosa, buongiorno.
1: Stamattina con me c'è Angelina, mia figlia.
0: Angelina, ciao.
1: Da scuola, che
0: non stava bene.
1: Una piccola cista alla testa.
0: Piccola.
1: E...
0: bacione.
1: Faceva male, è stata dal dottore, gli voglio mandare un saluto
0: anche da parte nostra,
1: tramite te,
0: anche da parte
1: gli
0: nostra.
1: Fai sentire una canzone.
0: Cosa mettiamo? Quale canzone mettiamo? Hai in mente?
2: Billie Eilish,
1: così
0: mamma,
1: si dice?
0: Mamma. Scusa l'Angelica,
1: è questo, baci, ti seguiamo sempre. Baci Perugina, ha detto. Ti seguiamo sempre con affetto, Rosa e Angelina da Schiavonea Beach. Oggi c'è un vento tremendo.

0: 393 999 7774. Devo salutare la signora Giulia, un bacione alla signora Giulia, che allora lei mi segue, insomma io lo dico questo in modo particolare per gli amici della Calabria, un bacione a tutti quanti loro e grazie, mi segue su Telespazio in Calabria, canale 16, dove siamo in onda, anche adesso siamo in onda con un altro completamente genere musicale. Mi dice: ma io lì insomma c'è la segreteria che è sempre piena. Allora cosa ho fatto? Ho messo jukebox, ti sto guardando. Salutami. Ciao Giulia, un bacione grandissimo, che carina, che carina.
1: Ciao Vladi, come stai?
0: Ciao, bene.
1: Buongiorno a tuo papà jukebox.
0: Ciao Fabio.
1: Tutti, buon lavoro. Mi trovo in palestra, mi sto allenando, ti ascolto sempre.
0: Aspettate,
1: mi raccomando, sempre vediamoci sempre su jukebox.
0: Sì.
1: Scarichiamo l'app.
0: Bravo. Aspettate, sto andando.
1: Ascoltare Lu Colombo con Maracaibo, ti commendo Marzipano, mi fia Martina, te, tutto papà jukebox e al nostro scuola di ballo. Ciao a tutti, da Fabio Simana, grazie.
0: Grazie Fabio. Allora, andate, io credo che adesso, giusto, insomma, andate sul nostro, niente, no, ho aggiornato. Allora, mettete là intanto il mi piace, seguiteci sul nostro Radio Jukebox, che è nuovo, rinnovato e tutto il resto, insomma, è nuovo, è il nostro profilo nuovo, se non l'avete ancora fatto, andate subito, ecco, mettete il, insomma, il segui sul in Instagram oppure anche su Facebook, insomma, così almeno state sempre con noi, insomma, dovrebbero mettere adesso, no, perché lo scopro con voi a che ora sarà Sal Da Vinci nei nostri studi, sarà con noi, anzi ci sono anche delle belle domande da parte vostra. Radio Jukebox su Instagram, adesso andate lì, mettete segui, ragazzi, ma io posso avere vera, metti la canzone, ma io posso avere dei collaboratori che mi mettono così l'ansia, ma non è carino. Anzi, dovrei essere il primo a sapere tutto e invece no, devi guardarlo anche te. Radio Jukebox su Instagram.

0: Mambo con Maracay, guarda che veramente. No, hanno aspettato che io partissi per, insomma, l'hanno pubblicato, andate sui nostri social, andate Radio Jukebox sui nostri social, saprete a che ora in via Arona numero 8 a Torino ci verrà a trovare Saldavinci. Saremo io e te a così.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 4 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/vouchermimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, tala tenere.

0: per il tip.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
6: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
7: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: per te con Ligabue su Radio Jukebox. 393 999 7794, dove siete, cosa fate, con chi siete, visto l'orario anche quest'oggi. No vabbè, anche quest'oggi farò straordinario. Anche quest'oggi.
1: Ciao Vladi.
2: Ciao Vladi. Voglio la canzone dei mondiali. Ciao.
1: Ciao Carina.

0: 393 999 77 94. Avete scoperto che ora arriva? Se siete entrati sui nostri social, no, l'avete fatto? Radio Jukebox su Instagram, su Facebook.
1: Ciao Andrina, mi faresti sentire Nesli con Equivale all'immenso?
0: Va bene,
1: ti auguro buon pranzo.
0: Grazie
1: a te e alla grande famiglia di Radio Jukebox. Un bacione.
0: Un bacione Andreina, grazie. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Motley con Equivale all'immenso su Radio Jukebox. 393 999 7774, vai, sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Ciao
1: Vladi, ciao. La Veronica la corriera,
0: la Veronica mia, ciao,
1: dai e passa.
0: Chi deve passare?
1: Buongiorno a tutti, buon mercoledì, dai che siamo a metà settimana.
0: Dove?
1: Ti volevo chiedere se potevi mettermi Fino al giorno nuovo di Negramaro e Fabri Fibra.
0: Con Fibra.
1: Grazie, un abbraccio a tutti.
0: Ma Veronica, da dove ci ascolti? No, perché la Corriera da dove? Il nostro Veronica Corriere, da dove ci segui? No, non si sa mai, potrebbe venire nei nostri studi a consegnare.

0: fino al giorno nuovo. Fabio e Fibra insieme a Ine Granaro su Radio Jukebox. Mi ha risposto? Veronica mi ha risposto. Allora, Veronica è di Cefalù, provincia di Palermo, ma lei adesso non è a Cefalù a far la corriere, a consegnare, ma da un anno è stata adottata e si trova a Brescia e fa il corriere a Brescia e provincia. Mi fate tanta compagnia. Insomma, tu adesso ci stai ascoltando da Brescia, giusto? Un bacione a Veronica. Brava Veronica.
1: Brava. Ciao Vladino.
0: Torino niente. Ciao.
1: Vladino,
0: ciao.
1: Bello e caro.
0: Ciao.
1: Come stai? Sono Martina.
0: E Martina, tu mi tradisci.
1: Delle ragazze dei Cavlaggi. Mi sempre tradite. Io, le tue ragazze.
0: No,
1: siamo sempre noi.
0: No.
1: Cosa che ti volevo chiedere?
0: No.
1: Ci metti per
0: Dimmi.
1: Favore una bella canzone
0: cosa?
1: Da
0: Quale?
1: Quando ci sveglia, che si chiama Up di Bruno Mars e Rosé.
0: Bella, mi piace.
1: Per favore, grazie. Un abbraccio forte, un saluto.
0: No, niente,
1: ciao.
0: Bacio. Ciao. Però no.
1: Ti adoriamo. Ciao, Miki, non ti ingelosire.
0: Ma
1: ciao, ciao.
0: Allora, mi hai detto ti adoriamo e poi ciao, Miki. Non va bene.

0: Tepet, fammi sentire, ci sono le vostre voci. Ciao
1: Vladi, a te, a tutti.
2: Buongiorno
1: amici di Jukebox.
2: Buongiorno.
1: Potrei sentire l'Amour Toujours di Gigi Doug, per
2: volentieri
1: favore?
2: Certo,
1: lo dedico a tutti quanti voi con una buona giornata e un po' d'allegria da Avezzano.
2: Salutiamo la nostra amica da Avezzano, un bacione enorme. 393-999-7794, questa è Radio Jukebox e ciao Cristina.

Gigi D'Agostino, questa era L'Amour Toujours su Radio Jukebox. Salutiamo Cristina che ci segue da Avezzano. Mamma mia, ma che bello! È bello perché tante regioni, tutte insieme con noi di Radio Jukebox. 393 999 7794.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Uni Euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppia ricerca. E te, doppio gusto, Uni Euro.
6: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
7: CNR, giornale radio.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il caro energia al centro dell'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha auspicato una risposta congiunta alle sfide su prezzi e approvvigionamenti. Dalla Premier poi un lungo passaggio a rivendicare la linea del sostegno anche militare all'Ucraina.
9: E nessuno in quest'Aula vuole la guerra, tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
8: Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle. Nelle rispettive risoluzioni presentate si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà ad altre forniture di armi. Ora in Italia individuati fermati hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della Minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati il più grave quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa per i due a piede libero è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Calcio infine non è iniziata sotto i migliori auspici. In chiave Italia, la seconda giornata di Champions League che ieri ha dovuto registrare le pesanti sconfitte di Inter e Napoli, entrambe ancora senza punti, e stasera alle 21 tocca a Roma e Como, attesa in particolare la sfida dei giallorossi all'Olimpico contro il Real Madrid dell'ex Murillo. Sentiamo Jenny De Gaetano.
10: Ha messo sotto sopra l'Inter, il Bruges, soprattutto per mano di Nicolò Tressoldi, il bomber italo tedesco che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. 22 anni ancora da compiere, il papà calciatore negli anni 90, ne ha fatti 3 ai nerazzurri nella 4-3 belga, ammutolendo San Siro, lui tifoso milanista. Non è andata meglio al Napoli che resta a terra, quota 0 come l'11 di Chivu, dopo la mezza disfatta a casa del sotto marino giallo del Villarreal, 3-1 e veemente nella reazione allo squillo di Rachmani. Non resta oggi che aggrapparsi a Roma e Como. Per nulla facile la mission giallorossa per 1001 motivi, il Real Madrid dell'ex idolo José Mourinho che svela la ricetta anti-emozione.
11: Mi sono preparato, penso che sto bene, equilibrato, sto solido, senza dubbi durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì e l'amore si dimentica.
10: Il Como a quota 3 tenta il bis, difficile ma non impossibile per la banda Fabregas in quel di Rotterdam, Fortino, Feyenoord.
8: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un Qashqai.
14: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba.
12: Tranquilli, intendeva l'offerta.
14: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
15: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per la cura della barba c'è ProRaso. La schiuma ProRaso rinfrescante e quella per pelli sensibili sono 2,29 euro. E con 2 prodotti di ProRaso hai in omaggio una lozione dopo barba rinfrescante da 30 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Biagio Antonacci insieme a Saif, questa era Spirituale su Radio Jukebox. Mi fai sentire il messaggio della nostra amica che si trova a Brescia?
1: Insomma, vai. Ma io ti voglio raccontare perché ascolto Radio Jukebox.
0: Vai, dimmi.
1: Praticamente io ascolto Radio Jukebox da lontano, 2008-2010, perché quando andavo a dormire dalla mia nonna, quando ero piccola, lei la domenica mattina faceva le pulizie con Radio Jukebox e quindi la mia sveglia era: richiedi i tuoi brani preferiti tutte le domeniche.
0: Bellissimo.
1: E allora, grande per un paio d'anni, non pensavo neanche che esistesse ancora Radio Jukebox, per cui quando ho iniziato a fare il corriere qualche mese fa, sulla radio del furgone mi è spuntata Radio Jukebox e quindi ne sono rimasta contenta, meravigliata.
0: Bellissimo.
1: E niente, questa è la mia storia del mio legame con Radio Jukebox.
0: Ma che bello questo messaggio!

0: Napoli su Radio Jukebox.
1: Ciao mio caro Vladi, buon mercoledì, sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
1: Tutto ok? Bene, lo spero tantissimo. Oggi per favore mi fai ascoltare la canzone di Alex Baroni.
0: Quale?
1: Cambiare, che è proprio casca fagioli in questo periodo. Quindi niente, se me la fai sentire l'ascolto molto volentieri. Premesso come sempre la dedico a te e tutti gli ascoltatori. Dai che ci sentiamo domani, tenete duro che il weekend si avvicina. Ciao ciao!

Alex Baroni con Cambiare su Radio Jukebox. 393 999 7794. C'è Paola, vuole ascoltare Miley.

0: 393 999 7794, il numero a vostra disposizione, popolo di Jukebox.
1: Ciao Vladi, sono Tiziano da Vinovo.
0: Ciao Tiziano.
1: Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox. Ti volevo chiedere se mi metti per favore Sexy Shop di Fedez e Mischilla.
0: Volentieri.
1: E volevo dedicarla a Luca, detto Mastro Profilo, che oggi si sente anziano, dice che a 48 anni l'età avanza.
0: Vabbè, però non è anziano.
1: Un abbraccio grande anni a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox. Ciao Vladi, sempre un grande.
0: Ciao Tizia, vabbè, non è anziano a 40. Vabbè, gli uomini poi invecchiano dopo rispetto alle donne.

Roxanne, che sarà Charlene, su Radio Jukebox. 393-999-7794, numero a vostra disposizione. Questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Dove siete? Cosa fate? E con chi siete?

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo?

0: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le ricariche Swiffer sono a 9,99 euro. Contro lo sporco dei piatti c'è Fairy. Le caps Original, Platinum, Platinum Plus e Miracle sono a 11,99 euro. E per profumare gli ambienti c'è Ambipur. Il profumatore bagno è a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.

0: inviti ogni volta su Radio Jukebox. 393 999 7794, vai,
1: ma
0: sentiamo voi. Ciao,
1: buon pomeriggio qui dagli amici del Fagiolino di Montalegre Sud, da Michele,
2: Barbara,
1: Marco. Anche oggi molto soft, Barbara.
2: Sì, molto.
1: Come allora mai? Vladino, avendo fatto saltare con molto amore e passione il Fagiolino per tutta la mattinata,
0: bravi,
1: oggi ti richiedo un pezzo molto attinente. I'm so excited, della mia amica Nina, che voglio dedicare chiaramente a te, al mio amico Massimo il meteorologo e tutti gli amici della Arme. Do una info, Massimo, tranquillo, tra qualche giorno ti giro il menù delle serate bagnacauda. La voglio dedicare a quei due bei ragazzi di Borgaro, Ale e Beppe, Pier il lavandaio con le sue meteorine, ed infine le fanciulle dei Cablati. Vladino, un bacino anche a loro, non ti arrabbiare. Un abbraccio grande, dai,
0: non posso
1: tutela!
0: Non posso andare avanti così.

Madonna con So Excited su Radio Jukebox. Grazie Miki, che bella canzone. Stiamo ballando come delle pazze, ecco. E poi ti adoriamo Vladio, e qua c'è qualcosa che non va, eh. No.

Daniele anche ci segue da Acri, era quel Ti amo maledetto di Paolo Menegussi. 393 999 7794, restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it. Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Voff, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catania. Tanzania.

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Annalisa con Esibizionista. Sono Dio Jobox. Intanto devo andare a salutare Paola che l'ha richiesta, ma c'è anche Francesca che ha richiesto Annalisa. Ciao Francesca, vai.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno. Mercoledì.
0: Ciao.
1: Sono Irene, vorrei dedicare una canzone a mio amore Alessandro.
0: Quale?
1: Elisa Luce.
0: Volentieri.
1: Se l'hai già messa, metti Giorgia Gocce di Memoria.
0: No, no, no, no, non l'abbiamo messa, possiamo ascoltarla.
1: Se l'hai già messa, metti Una Piacere Tuo. Ciao amore mio, ti amo.

0: Elisa con Luce su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao
1: Vlad, ma ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox. Buongiorno mondo, sono io la mitica Cetti. Come state? Spero tutti bene.
0: Bene Cetti.
1: Ascolta Vladino, mi potresti mandare 1000 di Orietta, Berta e Fedez?
0: E Achille Laura.
1: Sì, ti mando un grosso bacione e saluto tutti, ma proprio tutti. Ciao da Cetti.
0: Ciao,
1: buon mercoledì a tutti.

da Reggio Calabria, un bacione per ascoltare Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti con Mille. Andiamo a Biella, andiamo a salutare Bruno. Insomma, Crystal Waters.

0: Waters con insomma G-Spring Woman, la la la la. Ciao Bruno da Biella. Anche all'epoca Bruno ha portato giro per i locali del biellese e non solo, ecco, no, Varese, giusto, ricordo bene, perché me l'aveva raccontato, ecco, anche Christian Waters. 393-999-7794, restate con noi e vi metto al corrente che rimarrete con me ancora per molto tempo. No, no, no, non terminiamo le 15, andremo avanti. Straordinario, metto al corrente, straordinario, si chiama straordinario. No, vabbè, io volevo solamente mettere al corrente. Insomma, io li sto accompagnando al lavoro al mattino e li accompagno a casa facendo così. No, dico, accompagno i miei ascoltatori a casa. Abbiamo lavorato insieme.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.

8 sa di felicità. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Jean-Marie Napoleone con noi su Radio Jukebox. 393 999 7794, cambiamenti in corso. L'orario di Salda Vinci con noi sarà intorno alle ore 16. Cambiamenti in corso e sarà in collegamento. Sarà in collegamento dal Teatro Colosseo di Torino. Buongiorno.
1: Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe.
1: Complimenti per il vostro programma. Mi chiamo dalla Germania, provincia di Dortmund, e vengo da Messina.
0: Bene, grazie per ascoltarci in Germania.
1: Un abbraccio a tutto lo staff e un gran saluto a Milazzo.
0: Bello.
1: Mi vuoi fare un brano di Amadeo Ming? Grazie.
0: Volentieri, ce l'ascoltiamo subito, anzi torniamo indietro al 1993 con Notte Bella Magnifica. 393 999 7794.

0: Dominghi, Notte Bella Magnifica, 1993, Festival di Sanremo, vai.
1: Sentiamo. Ciao Vladi, oggi ciao. Vorrei richiederti, io non credo nei miracoli, di Laura Bono.
0: Sì?
1: Niente, volevo dedicarla a una persona che oggi è, con solo un gioco di sguardi, è riuscito a cambiarmi un po' la giornata. Avevo un umore un po' nero e con questo gioco è riuscito a risollevarmi un po' il morale. Niente, volevo richiedertela. Non so chi sia, ma
0: come non sai
1: grazie
0: chi sia?
1: Comunque. Buona giornata, ciao.
0: No, perdonami, tu un gioco di sguardi con un anonimo? No, perdonami, un gioco di sguardi? No, vabbè, no, non va bene.

0: Piccoli, se potessi tu sorprendermi.
1: Era Laura Bono, non credo nei miracoli. Questa cosa qua del gioco di sguardo della nostra ascoltatrice mi ha un po' sconvolto. E no, mi ha sconvolto, sì, e non posso dire niente, ma lo sta zitto. Buongiorno Vladi, ci faresti ascoltare Segreto? Ci sta, DJ Ax, grazie. So che è tardissimo, ma ci provo lo stesso. No, oggi vado oltre. No, oggi vado oltre.

0: J-Ax con Segreto su Radio Jukebox. 393 999 7794, ci siete voi.
1: Ciao Latino, qua mi richiedono gentile richiesta dal reparto etichettatura di Marrakesh, Casini.
0: Va bene,
1: proprio dedicata tutta a Gabriella e a Jonathan, proprio tutta loro, perché siamo nei Casini.
0: No,
1: un bacione, Maria Gioveno.

0: Marrakesh insieme a Gue Pequeno, che sarà Casini su Radio Jukebox. Ciao.
1: Ciao Vladi, sono Gianluca.
0: Ciao Gianluca.
1: Ti puoi mettere una canzone del Cile, sì? La mia malavita. E mi saluti i decoratori Roberto e Bruno di Corso Giovanni Lanza.
0: Va benissimo. Ciao Gianluca e ciao ragazzi. Buon lavoro con noi di Radio Jukebox. 393 999 7794.

393 999 7794. Salutiamo Gianluca e i decoratori Bruno e Roberto. Ciao ragazzi, ben sintonizzati con noi. Allora, ciao caro amico Vladi, siamo i tre pelati pirati. Ma come qui? Ma no, spiegatemela questa cosa. Jack, Luca e Fabio ci richiedono una canzone che non fa parte della programmazione di Radio Jukebox. No, loro volevano All'arrimbaggio di Cristina D'Avena, così balliamo un po'. Ma sono adulti, sono signori, hanno una certa età.

393 999 7794. Ragazzi, ma quando mi scrivo, no, vado a salutare i tre pelati pirati. Si sono fatti pure la fotografia, che vogliono ascoltare la Cristina D'Avena. Insomma, questi saranno papà, quasi nonni. Hanno inviato anche la fotografia, eh. Pelati si nasce. Sì, vabbè, non è proprio così, ma va bene lo stesso. Dalla Romagna. Ma la Romagna non è piccina. Esattamente da dove?

0: dove ci seguite? Dalla Romagna. Ma Emilia Romagna? Giusto? No, Romagna e basta. Però è quella la regione. Da dove?
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Fammi toccare la luna ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
6: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
7: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenere.

sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per esaltare lo stile dei capelli c'è Adorn. Lo spray termoprotettivo e la crema Ricci anticrespo sono a 2,90 euro ciascuno e con due prodotti Adorn hai in omaggio la mini crema Ricci Adorn 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: ragazzi, resterà Ti Amo su Radio Jukebox. Questo Ti Amo lo canta, vabbè, l'avrà cantato sicuramente Emanuele per la sua Antonella. Vladi, buon pomeriggio, potresti mettere per Antonella dedica Ti Amo di Umberto Tozzi? Grazie, fammi vedere perché sono arrivati quelli lì del, insomma, i pirati. Sono un pirata ad un signore. Allora, dalla Romagna di precisione Ravenna, e solo Romagna perché l'Emilia è da Imola in su. Scusami, mamma mia, non ti arrabbiare. Posso andare a vedere la cartina, per favore?
1: Sono Antonella.
0: Ciao.
1: Oggi la richiesta te la faccio fare da Rosina.
0: Rosina,
1: okay?
0: Mia.
1: Te la passo, un bacione tesoro.
0: Come si
2: Ciao Vladino.
0: Ciao,
2: allora,
0: ciao Rosina.
2: Oggi voglio far ballare Antonella.
0: Vai.
2: La mia titolare.
0: Sì.
2: Mi devi mettere il pezzo di Daddy Yankee.
0: Sono messi d'accordo.
2: Limbo.
0: Okay.
2: E poi un saluto speciale alle mie due colleghe babione, Giovanna e Sabrina.
0: Non è carino questo.
1: Ecco. Ciao Vladino.
0: Questo è fare
1: un abbraccio dal paradiso dei sapori. Saluto Aquaman. Ti aspetta Vladi, mi
0: sì,
1: raccomando.
0: È bulla.
1: Saluto Aquaman, Roberto Mare, Giusy, Teresa da Palermo.
0: È bulla.
1: Un abbraccio, è ciao.
0: Bulla. È bulla e non va bene.
3: Massimo!
0: Allora, mi aprite per favore? No, devo vedere esattamente Ravenna dov'è.

0: su Radio Jukebox 393 999 7794. Allora, però, se gli adulti prendono in giro le colleghe, poi i figli, i nipoti prendono in giro di perché lo senti? Lo sai? No, scusatemi, su queste cose in questo periodo poi dove ci sono questi giovani che vanno rieducati, ma andrebbero rieducati anche i genitori, non solamente i giovani. Scusate, no, perdonatemi, perché altrimenti i pirati, io qua non ci capisco nulla. Ciao, un'informazione. Ma Ravenna in che regione si trova? Grazie. No, perché così almeno. Sentiamo. Sentiamo che cosa mi dice.
1: Ravenna si trova in Emilia-Romagna.
0: Ah, e vedi, e allora avevo ragione. E, insomma, per quale motivazione? L'ho dovuto chiedere, ma lo sapevo. Ma non mi guardare così, Magiola là. Lo sapevo.

Jungle, questa era Sunshine su Radio Jukebox. Metto al corrente, è una comunicazione di servizio. Perché Vladi alle 15:16 è ancora in onda? Perché ci sarà con noi, sarà in collegamento dal Teatro Colosseo di Torino, Sal Da Vinci. Ecco, ci collegheremo con lui, poi ci racconterà per quale motivazione, insomma, questo piccolo intoppo doveva essere nei nostri studi. Io saluto anche chi è venuto a cercare Sal. Scusa, ma Sal dov'è? Giuro. È andata così. Torniamo tra pochissimo. Restate con noi, Vladi. Ma che brutta figura che ti sei fatto per chiedere Ravenna. Ma no, ma non è colpa mia. È colpa dei tre i moschettieri, no, pirati. Colpa loro, non è colpa mia.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: in diretta con Vladi, questa è Radio Jukebox. Il mattino alle 10 iniziamo, insomma, oggi in attesa di Sal Da Vinci con noi per raccontare ovviamente quello che è il suo tour teatrale. Insomma, si trova a Torino proprio in queste ore, già ieri grandissimo successo, però si trova a Torino questa sera, nuova tappa per Sal Da Vinci. Sentiamo voi, ciao.
1: Good morning Jukebox family, ciao Vladino, come stai?
0: Bene, bene, tutto a posto.
1: Sono contento, anche noi, dai, tutto bene. Oggi mi farebbe piacere riascoltare cortesemente dei Litfiba.
0: Sì?
1: Modic.
0: Volentieri.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che conoscono. Ed essendo bravi, continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.

0: FIBA con noi su Radio Jukebox. 393 9 9 9 7 7 9 4. Dove siete, cosa fate, con chi siete? Vai, ciao.
1: Ciao Vladi, sono il pirata da Ravenna. E con me c'è anche l'altro pirata Fabio.
0: Senti l'accento.
1: Un saluto da Ravenna, dei pirati, dei tre pelati.
0: Insomma, ma voi siete, perdonatevi, visto l'accento, più Emilia o più Roma?

0: ascoltare Ambra e le ragazze della CF che avevano richiesto i News con New Brown. 393 999 7794, vai, sentiamo.
1: Noi siamo romagnoli doc, viva la pedina, viva la Romagna.
0: Ragazzi, qual era la canzone? Viva la Romagna. No, c'era una canzone, insomma, da sala da ballo, da balera. No, da come l'ha detto lui, viva la Romagna. Dai, carino. Restate con noi, tra poco Sal da Vinci in collegamento con noi.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi su Radio Jukebox. 393 999 7794, le vostre voci.
1: Ma che bello ascoltarti a quest'ora,
0: straordinario.
1: Senti, io ci provo. Dimmi. Mi fai ascoltare qualcosa di Pino Daniele, se ci fosse quando mi piacerebbe tantissimo, altrimenti fai tu, qualsiasi cosa andrà bene. Un saluto a tutti, una buona continuazione di giornata, un bacio a Sale e una a te, dai, ciao.

0: Pino Daniele, questa era quando su Radio Jukebox. Siete con Vladi. No, lo dico per coloro che per esempio hanno acceso Teleregione e adesso mi vedono ancora in onda e si chiedono: ma Vladi che ci fa? Tra poco ci sarà con noi Sal Da Vinci. Però ci potete seguire in tutta Italia sul canale 254 connesso ad internet e la nostra app ADN Play. Ci guardate e ascoltate sempre.
1: Ciao Vladi, ciao popolo di Radio Jukebox. Ciao. Come state? Qua Beh. Peppe da Catania. Ciao, è sempre Beppe. Un piacere sentirvi, siete formidabili, sei tu un grande, Vladi, tu. Grazie, sei un grande, Beppe. Tu, nessun altro, solo tu, capito?
0: Grazie Beppe.
1: Ecco, chiariamo questo innanzitutto.
0: Grazie.
1: E poi volevo condividere
0: sono
1: con
0: io.
1: Te una grande cosa, ovviamente.
0: Dimmi.
1: Con la gente che ci ascolta.
0: Vai.
1: Un mio grande momento personale, ho avuto l'indeterminato al lavoro ed
0: ma
1: è
0: dai.
1: Una grande soddisfazione.
0: Ma bellissimo.
1: Veramente. Grazie perché
0: grande.
1: Mi sei stato sempre accanto, senza volerlo. Grazie perché ci rincuori sempre. E perché veramente ti dedichi alla radio e alle persone con tutto te stesso e con tutta la passione che hai. E questa è una cosa che ripaga sempre. Un abbraccio, vi voglio bene, ciao ragazzi.
0: A te un bacione grande, ciao Beppe. Ma che bel messaggio!

0: Luigi Strangis con Stupida Libertà sulla Piojo Box. Dobbiamo andare a salutare l'amica Liliana da Cosenza, e lei che l'ha richiesta. Vai.
1: Buongiorno Vladino Patatino. Buongiorno a tutti. Nico da Torino, un abbraccione.
0: Però il buongiorno è passato da un po', adesso dovrebbe esserci il buon pomeriggio. Lo so che solitamente il buongiorno con Vladi. Uno è abituato a quello. Hai ragione, è vero. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: www.frescosorriso.com, il tuo negozio online dedicato ai sapori veri e genuini della Calabria. www.frescosorriso.com, la tradizione gastronomica calabrese direttamente sulla tua tavola. Clicca e acquista online salumi, formaggi, conserve e prodotti tipici calabresi selezionati con cura, spediti in tutta Italia. Fresco Sorriso, il gusto autentico della Calabria a casa tua. www.frescosorriso.com.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Giovanni su Radio Jukebox. Ok, buonanotte. 393-999-7794. Voi mi raccomando, non andate, non avete presto andare.
1: Buongiorno, ciao. Sono Maria Rosa.
0: Maria Rosa, ciao.
1: Vorrei ascoltare oggi gentilmente, se non è ancora andata in onda, la canzone.
0: Cosa?
1: Di Rene Grandi.
0: Quale?
1: Devi volerti bene.
0: Volentieri.
1: Ok, grazie e buona giornata a tutti.

Irene Grandi con Devi volerti bene su Radio Jukebox. 393 999 7794. Vladisono Alessia, puoi mettere la canzone nuova di Baby K insieme a Gue? Amore dilemma. Questa è Radio Jukebox.

Insieme a Gue, questo amore dilemma su Radio Jukebox 393-999-7794. Ragazzi, insomma, fine settimana Laura Pausini a Torino.

Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è su Radio Jukebox. Anzi, vi voglio ricordare, ovviamente, Laura Pausini il 17-18 ottobre sarà a Torino, all'Inalpi, poi ovviamente c'è questo tour fantastico che sta proseguendo, grandissimo successo. Il 22 sarà a Lisbona, mamma mia, il 25 sarà in Belgio, a Bruxelles, poi ancora, vediamo un pochettino, il 27 a Lussemburgo, il 30 sarà a Nizza, il 1 novembre a Ginevra e poi ancora ritorna a casa il 3 e il 4 di novembre sarà a Bologna, il 6 e il 7 novembre sarà a Firenze. Insomma, grande appuntamento con Laura. Per quanto riguarda la nostra città di Torino, ovviamente la vivremo questo fine settimana. Tra poco in diretta con noi su Radio Jukebox, tra poco ci sarà Salda Vinci. Andiamo in pausa, restate con noi, torniamo tra pochissimo.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, 1 no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev, oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea.

0: annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicara a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo, entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM, sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. È tutto, a più tardi.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori e buon pomeriggio a tutti quelli che naturalmente mi aspettavano lì da voi in studio. Mi dispiace tanto, ma per tanti motivi che non sto qui a raccontarlo. Mi dispiace veramente tanto non essere venuto lì da voi in studio, ma prossimamente capiterà sicuramente un'occasione al più presto e sarà una giornata bellissima da passare insieme.
1: Intanto, allora, possiamo dire sold out. Tu ti trovi a Torino, Teatro Colosseo, insomma, ieri primissimo appuntamento, questa sera sold out, non c'è più nemmeno un posticino. Grande successo, vero Sal?
0: Beh, è sicuramente una cosa molto grande per me, meravigliosa, sorprendente. Incontrare naturalmente il pubblico qui a Torino, beh, non me lo sarei aspettato così, un affetto così dirompente.
1: Beh, un amore che va avanti.
0: Amorevole.
1: Però sale, è un amore che va avanti da tantissimi anni, perché tu sei entrato veramente nel cuore da molti anni. E poi c'è stato questo boom, Rossetto e Caffè, insomma, ha risvegliato veramente, possiamo dire, un po' tutti e anche i giovanissimi. Tu sei diventato virale alla grande e insomma, e questa canzone è stata richiesta. Ti faccio presente Jukebox, insomma, erano i nostri ascoltatori, con Rossetto e Caffè ti hanno riscoperto, anche se i tuoi pezzi Non riesco a farti innamorare, Da lontano, insomma, sono quelli che hanno sempre richiesto, hanno accompagnato i nostri ascoltatori. Ma parliamo un attimo del tuo appuntamento teatrale ieri sera, com'è stato qui a Torino con il pubblico di Torino?
0: Molti cuori in coro ieri sera, tutti che cantavano insieme a me, ci siamo tanto divertiti e questo spettacolo rappresenta un po' la mia vita sempre sospesa tra questo sentimento che mi fascia, la voglia di portare nel cuore delle persone la leggerezza e si parla tanto di amore, quindi alla base di questo tour di Per Sempre Sì ci sono i sentimenti che la fanno da padrone. Noi abbiamo voluto rendere protagonisti il pubblico che ci viene a trovare. Abbiamo pensato all'inizio di fare uno spettacolo un po' con effetti speciali, sai, quelle cose che rimani affascinato, però sì. Poi finito l'effetto abbiamo pensato che forse rimaneva poco e allora ci siamo concentrati più sui sentimenti, che quelli restano e durano più dei ricordi.
1: Cos'è rimasto intanto dopo Sanremo, l'Eurovision? Ma tu, perdonami Sal, te l'aspettavi di vincere il festival?
0: No, guarda, io sono stato educato a non aspettarmi mai niente dalla vita. Ecco perché uso sempre la parola sorpresa, sorprendente, perché ci credo, perché è così, perché è una c'è anche una cura più che una guida, una cura spirituale.
1: Certo.
0: Che se arrivano delle cose per ognuno di noi, arrivano se tu ci credi.
1: Quando meno te l'aspetti.
0: Ci sono le ripide salite e devi prepararti per saperle affrontare. Io in qualche modo ho voluto dedicare la mia vita a questo e questo è un regalo. Quindi a vittoria di Sanremo, io non sapevo neanche, fino agli ultimi giorni non ero neanche nella lista dei cantanti partecipanti, e quando è arrivata la notizia, quella gioia così immensa, dopo 17 anni che portavo una nuova canzone al Festival di Sanremo dall'ultima volta, ovvero da Non riesco a farti innamorare, per me era già una grande vittoria. Ma l'urlo di quella sera, quando hanno proclamato il mio nome come vincitore, mi è passato un po' la vita davanti. È stato così emozionante, gioioso, e ho provato qualsiasi cosa in quel momento.
1: Ma tu hai fatto emozionare tutti in quel momento, perché sei veramente entrato nel cuore di tutti. Allora, ci sono diversi messaggi che sono arrivati dai nostri ascoltatori, posso farteli ascoltare?
0: Assolutamente sì.
1: Vai, sentiamo, vai.
2: E vorrei sapere come è stato partecipare sia a Sanremo che poi all'Eurovision. E ti mando un bacione a tutte e due.
1: Mua. Lei è Erika. Allora, Sal, com'è stato? Insomma, Sanremo, hai già risposto, invece per l'Eurovision com'è stato per te?
0: Intanto io saluto Erika. È stata un'esperienza fantastica. Sono stato felice di aver rappresentato l'Italia, anzi onorato di aver rappresentato l'Italia con la musica, e allo stesso tempo quando vivevo quei giorni, quelle ore tra prove, preparazione, incontri, io sognavo ad occhi aperti, perché pensavo alla musica italiana che in quel momento si stava affacciando al mondo.
1: Sì.
0: E tanti ragazzi di altre nazioni cantavano Per Sempre Sì, e la musica è fantastica e bella, soprattutto per questo, perché passa di cuore in cuore, di bocca in bocca. È stata un'emozione grande, sai, su quelle cose che non lo sai se le proverai più nella vita. Oddio, mai dire mai, uno
1: Bravissimo.
0: Ci crede sempre, però è stata unica, una cosa troppo grande, unica, importante per me.
1: Sentiamo questo messaggio, vai.
3: Questo messaggio per Sal Da Vinci. Grazie a te, dopo 22 anni ho detto per sempre sì.
1: Ma è bellissimo questo messaggio del nostro ascoltatore, Sal. Ecco, dopo 22 anni lui ha detto sì. Bellissimo.
0: Ma che bello, sai, a volte le canzoni fanno dei giri in mezzo e poi ritornano, come dice una grande canzone.
1: Come dice Antonello Vinci.
0: Le canzoni aiutano anche a riflettere, lanciano dei messaggi, mettono d'accordo la mente e il cuore. Anche se alla mente ti spiega che cos'è la vita, ma è con il cuore che tu la vivi.
1: E allora facciamo una cosa.
0: Non è la prima volta che...
1: Riviviamo insieme Per Sempre Sì, ce la riascoltiamo e poi ci sono altre curiosità dei nostri amici, Sal.

0: Ma tu credevi che diventasse così, insomma, arrivasse nel cuore di tutti con il ballettino che tutti quanti hanno fatto? L'abbiamo visto dappertutto, insomma, in televisione, in tutte le trasmissioni, insomma, virale sui social. Te l'aspettavi questo successo di Per Sempre Sì?
1: No. Noi credevamo tantissimo nella canzone, perché se l'abbiamo presentata al Festival di Sanremo, che è la più grande festa di tradizione della musica italiana,
0: lo sapevi.
1: Nel nostro paese, e perché realmente ci credevamo, non per il semplice fatto di partecipare.
0: Okay. Sentiamo i messaggi che stanno arrivando. Insomma, ti faccio sentire i messaggi che stanno arrivando. Vai, sono diversi. Vai.
2: Volevo solo dire a Sal Da Vinci: speriamo stasera di poterci fare un selfie insieme. Grande, sei grande. Quando ho sentito la prima volta Rossetto Caffè, non ci potevo credere, una canzone così fantastica. Un bacio, a stasera, salve.
0: Ma allora tu ti fermi? Bella. Ti fermi poi con il tuo pubblico, con coloro che vengono? Avrà la possibilità di fare un selfie con te?
1: Sempre, guarda, anche ieri sera il pubblico aspettava fuori. E, cioè, naturalmente la produzione ha fatto entrare un'associazione di ragazzi straordinari che sono venuti a salutarmi.
0: Sì.
1: E non potevano dare la possibilità di far entrare tutti. E avevano organizzato il van a ridosso dell'uscita dei camerini per farmi salire e farmi andare a riposare. E io non me la sono sentita, come giusto che sia, non me la sono sentita, quindi mi sono fermato, ho fatto foto con tutti. Ed è stato bellissimo, perché tutto quello che in questo momento dall'assù mi è stato donato, e quindi ha trasmesso il cielo laggiù da noi, qua giù da noi.
0: Sì.
1: È giusto ricambiare questo affetto, è giusto ricambiare il tempo che le persone poi dedicano per partecipare a questo momento di aggregazione. E credo che il pubblico, per me, poi io l'ho sempre sentito come la mia seconda famiglia, o meglio la famiglia mia allargata. E io ho un grande rispetto per le persone, non ho mai detto no a nessuno, non voglio fare foto, o magari ho avuto atti di divismo. C'è proprio una cosa che non sta proprio dentro il mio schema mentale, non le genero neanche queste cose. A volte magari sento delle lamentele da parte del pubblico, giuste.
0: Sì.
1: Magari qualche mio collega cerca di sottrarsi o magari di scappare via, e cerco sempre di giustificare naturalmente la cosa, però non la ritengo per niente una cosa giusta. Però ognuno fa per sé, ci mancherebbe l'altro. Io sono cresciuto così, ho questo tipo di atteggiamento, ho assunto questo tipo di atteggiamento dal primo giorno, e quindi forse è per questo che la gente continua ancora a volermi bene, perché mi sento uno di loro, vengo dal basso.
0: La gavetta è importante.
1: Sono nella mia vita più caduto che salito nella vita. E quindi questo momento così importante, da ringraziare al pubblico e di conseguenza al cielo, me lo godo. E quindi per me ogni giorno è qualcosa di sorprendente per me. Oggi io sono qui a Torino, ho fatto due passi stamattina, e poi purtroppo per un piccolo mal di schiena sono dovuto rientrare, che perché non sono venuto da voi, ma questa sera sarò sicuramente in forma sul palco.
0: Esatto.
1: E non mi sono... Cioè, mi sono divertito, ho incontrato tanti ragazzi, ma veramente tanti ragazzi ovunque, ed è stato bello, cioè, vedere l'affetto, no? Sentire questa energia buona delle persone che si avvicinano per chiederti una foto, o magari per il semplice fatto farti una domanda. Per me è nulla ci è dovuto, per cui se mi arriva quello io me lo devo godere in tutte le sue sfumature.
0: Certo, ci sono tantissimi messaggi per te. Vai.
3: Buongiorno Vladino e buongiorno Sal Da Vinci. Sono Gianmarco. Vorrei porre due domande al nostro ospite, vi conosco perché noi in questa radio siamo un po' come una famiglia. Se dopo la vittoria a Sanremo è aumentata la sua notorietà e come la sta affrontando. Vi ringrazio.
0: È sempre lo stesso, non è cambiato, Sal.
1: Ma erano due le domande o una?
0: No, era una, insomma, se la notorietà ti
1: e
0: ha cambiato.
1: Ho detto due domande.
0: Era una.
1: No.
0: Poi.
1: Una in due praticamente.
0: Una in due, esatto.
1: No, sicuramente è aumentata la popolarità. Quelli che c'erano all'epoca, pochi o tanti che ne erano, hanno sicuramente contagiato tutti gli altri e continuano ancora a farlo. E sì, una popolarità sicuramente che è cresciuta tanto, e ecco perché per me è così luminoso tutto questo. Io ogni volta che mi alzo la mattina ringrazio il cielo per avermi donato non solo una giornata di vita in più, ma soprattutto l'affetto delle persone, che non è una cosa scontata.
0: Guarda, io ti terrei ancora tanto perché continuano ad arrivare. Allora, senti, intanto mi scrivono che, insomma, credo che tu lo sappia, che le nonnine nella RSA ballano per sempre, sì. Insomma, credo che tu lo sappia.
1: E io voglio salutare tutte le nonnine delle RSA e naturalmente anche agli operatori, ai medici. Ecco, di coccolare queste anime meravigliose.
0: Allora,
1: queste persone straordinarie che vivono all'interno appunto di queste case di, come dire, di accoglienza, di spiritualità.
0: Che bello. Allora, tu sarai in giro, intanto Torino sold out questa sera, insomma sold out, però venerdì 16 appuntamento, 16 ottobre a Padova, domenica 18 ottobre a Bologna, il 20 ottobre sold out Milano, poi ancora il 23 ottobre tu sarai a Bari, esattamente a Bitritto di Bari, insomma presso il Palatour.
1: Anche questa è una serata sold out.
0: Sold out. Salerno 24 ottobre sold
1: anche
0: out.
1: Anche questa?
0: Insomma, i nostri amici siciliani invece, insomma, segnatevi la data, andate a trovare
1: Sala. Anche quella,
0: Sala.
1: Stamattina anche quella, sì.
0: Allora, il 27 ottobre tu sarai a Catania.
1: Vedi che Torino ha contagiato. Torino è
0: bellissimo.
1: Contagiato,
0: allora, però tutti. Aspetta, perché qua abbiamo tantissimi messaggi, sentiamo.
4: Oh, ciao, sei Da Vinci, come stai? Tutto a posto, signor Teresa de Paliem. Ti mandano tutti i saluti, bladi pure a voi, alla vostra famiglia, a pubblico. Sa Da Vinci, sei un umano, sei comunque la tua pagina, oh, alla grande, ma credi vero, non ti sto babbiando. Sei brava, saremo pure alla grande forse, tutto ok, oh. Oh, dedichiamo una canzone importante, quella saremo io e te, no, cottia con mio marito,
0: che ciao Teresa da Palermo.
4: Le tue canzoni sono troppo belle, Ciao Bradi, dedichiamo questa canzone, la dedichiamo mio marito, pure a Santa Vicia, la sua famiglia, che è una bellissima famiglia, una famiglia esemplare. Saluto a tutto il mio pubblico, a tutti che dicono, ma chi ci manda a mio marito? Chissà se da vicino caso famiglia, ma chissà tutto guardi, ciao un bacio Teresa de Palermo, non ti scuidare la canzone, no. Ciao Blaise, Da Vinci, ti raccomando, sempre così hai essere, ciao un bacio.
0: È andato in onda per sempre, sì.
1: E come già, si chiama?
0: Teresa che ci segue da Palermo. Teresa,
1: ah, da Palermo
0: ci segue, da Palermo,
1: scottaremi.
0: Sentiamo.
1: Ciao a tutta Palermo, spero presto di tornare a cantare lì, perché è una città che mi sta molto a cuore, ho tanti amici che vivono a Palermo e ci sentiamo spesso, ma diciamo l'abbraccio va a tutta la Sicilia, quest'isola che mi ha sempre adottato in modo amorevole.
0: Allora, ricordiamo ancora le date, insomma, Catania, cari siciliani, sappiate che il 27 ottobre, insomma, Sal Da Vinci è da voi, giovedì 29 ottobre ad Avellino, insomma, anche il 30 serata sold out, e poi amici di Firenze, saluto tutti gli amici che ci stanno seguendo da Firenze in questo istante, a Firenze vi aspetta martedì 3 novembre presso il Teatro Verdi, insomma, li abbiamo ricordati tutti. Sal, io so che ti devo lasciare, però io ti terrei ancora, perché qua continuano ad arrivare messaggi per te, ed è bellissimo. Posso mettertene ancora uno? Possiamo ascoltarlo? Beh. Vai.
5: Bradi è uno dei cantanti miei preferiti. Me quando canta Sal Da Vinci per vedere la pelle d'oca. veramente di cuore vi auguro proprio tutta la fortuna della vita, perché è un grande di tutto. Ciao Vladimir.
0: Che è bellissimo anche questo messaggio, insomma, che arriva da parte di un nostro
1: come
0: amico.
1: Si chiama il signore?
0: Franco da Palermo, il nostro amico Franco che
1: ci
0: segue.
1: Ciao Franco!
0: Che ci segue.
1: Beh, io tra l'altro ho un appuntamento nel mese di novembre.
0: Sì.
1: Di due puntate su Rai 1, venerdì sera 20 e 27 novembre, dove racconterò, racconterò la nostra meravigliosa Italia attraverso un viaggio incredibile, quindi vi aspetto numerosi
0: meravigliosamente
1: su Rai 1 il 20 e il 27 novembre prossimo.
0: Meravigliosamente.
1: Con Meravigliosamente, che è il mio programma che si chiama Meravigliosamente.
0: 50 anni di carriera attraverso la musica, grande storia e tanti ospiti. Sal, mi raccomando, riprenditi alla grande, perché questa sera il palco del Teatro Colosseo ti attende. Grazie per essere stato con noi su Radio Jukebox. Ti salutiamo con Fuga d'amore.
1: A tutti, grazie di cuore, grazie.
0: Grazie a Sal Da Vinci per essere stato in nostra compagnia, e questa sera a Torino, Teatro Colosseo.

grazie a Salda Vinci per essere rimasto in nostra compagnia per questo fantastico anche suo appuntamento insieme a questa bellissima chiacchierata, ma grazie anche a tutti quanti voi, ci sono veramente una marea di vostri messaggi. Noi ci ritroviamo domani a partire dalle ore 10 qui su Radio Jukebox. Oggi straordinario la grande, mamma mia. Un bacio, ci ritroviamo domani, ciao.

0: mondo di offerte. Clicca ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al primo novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo a lavatrice Dash da 3 flaconi per 23 lavaggi a 12,99 €. Le Dash Pots da 19 lavaggi sono a 4,99 €. Gli ammorbidenti Lenore da 38 lavaggi sono a 2,79 €. Il profumatore in perle Lenore a 4,49 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia, che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 3 3.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 6 6 9.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna.

0: ci arriviamo. Volando, sognando, oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Per l'economia italiana il vero allarme è la crescita zero prevista per il prossimo anno.
7: Le stime sono quelle fatte dal centro studi di Confindustria, quindi gli imprenditori italiani stanno dicendo che l'anno prossimo l'Italia crescerà dello 0,6 del PIL, quindi comunque un rallentamento rispetto all'1% di quest'anno, ma questo 0,6% nell'ipotesi appunto che con le elezioni di mid term, le elezioni americane di novembre, ci sia una svolta appunto nella guerra con l'Iran e quindi si possa di fatto riaprire lo stretto di Hormuz. Ma se invece lo stretto rimane chiuso, ebbene di scorte mondiali, insomma di riserve di petrolio, quindi di diesel, di altri prodotti, ne potremmo usare fino alla prossima primavera, quindi aprile-maggio, dopodiché i prezzi di questi prodotti potranno salire e salire di molto e quindi inficiare e buttare giù il PIL italiano. Uno scenario appunto molto molto negativo, ma purtroppo uno scenario che al momento può essere plausibile, perché spiragli per una chiusura delle due guerre, soprattutto appunto quella medio orientale, non ci sono, e quindi diciamo che le pressioni su un mercato dell'energia che è già molto molto molto pesante, insomma, stanno aumentando invece di affievolirsi, e quindi diciamo lo scenario di Confindustria purtroppo potrebbe essere uno scenario credibile.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5.

0: Italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 5, 2, 6.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.
2: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
3: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni interviene in Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie, definendo inoltre rischiosa la linea di Trump di un accordo con Putin sul gasolio russo. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra e le ambiguità sulla politica estera. Svolte le indagini sulla banda della minicar a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, un 16enne e un 17enne. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo riservo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza del Papa, operato ieri per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il pontefice ha trascorso una notte tranquilla, nel pomeriggio ha atteso un nuovo aggiornamento medico. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. I giallorossi all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid, il Como è di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, le due gare alle 21. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 3 1.

0: www.frescosorriso.com. Il tuo negozio online dedicato ai sapori veri e genuini della Calabria. www.frescosorriso.com. La tradizione gastronomica calabrese direttamente sulla tua tavola. Clicca e acquista online salumi, formaggi, conserve e prodotti tipici calabresi selezionati con cura, spediti in tutta Italia. Fresco Sorriso, il gusto autentico della Calabria a casa tua. www.frescosorriso.com.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Standing at the door, no, no, I want a girl to stay. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8510.

dir che spesso tu non hai pietà, fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo

0: vita.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
5: Uni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni euro.
6: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
7: CNR, giornale radio.
8: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il testimone Champions passa alle altre due italiane in lizza. In primo piano la Roma, attesa dall'incrocio con Real Madrid e dal piano d'emozioni garantito dal ritorno all'Olimpico dello Special One. Jenny De Gaetano.
9: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
10: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
9: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
11: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita. Dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
9: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala e sulle Merengues senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
8: Nel fortino del De Kuip il Feyenoord attende il Como dopo il debutto d'applausi col 4-1 casalingo sull'Ipsia. I lariani sono attesi da un'altra prova di maturità, anzi di crescita, per dirla con Cesc Fabregas.
12: Penso che il Feyenoord hanno una identità molto molto chiara del quello che vogliono fare, si sentono bene, sono giocatori giovani che vogliono fare bene, sono coraggiosi. Sarà un grandissimo challenge perché è un calcio magari un po' diverso e penso che per noi continuare a crescere come squadra, come giocatori, come staff, diventa una partita molto, molto bella da giocare.
8: Anche a Rotterdam si inizia alle 21, arbitra il lituano Rumsas, e tra le altre gare di stasera spicca la sfida stellare Manchester City Paris Saint Germain. Basket, ricca serata di coppe. Nella quinta giornata d'Eurolega la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. 4 i match del

0: Italiane nella terza uscita in Eurocup, Aris Tortona, Wroclaw Napoli, Venezia, Turk Telecom e Tenerife, Maxima Roma. Pallavolo femminile, doppio anticipo per il quarto turno della 1. A Chieri arrivano le campionesse d'Italia di Conegliano, mentre Macerata riceve Scandicci, ancora a quota 0. Le Venete e le Toscane si contenderanno la Supercoppa italiana a Bari il 24 ottobre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: 0.
2: E di interessi?
3: 0.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: 0. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
2: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
2: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
3: Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Let's go.
5: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: puoi richiedere con il codice 8539.
1: E c'è una storia che si sente raccontare.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Fammi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: CNR, giornale radio.
6: Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità, con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 9

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Mentadent esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Gengive Forti e White Now 3 in 1 sono a 2,99 euro. Gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Mentadent P. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il decorso post-operatorio del PAP procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito ieri, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il PAP ha iniziato a camminare in stanze e ha ripreso una regolare alimentazione. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due, denunciati a piede libero, è di tentato omicidio. Entra nel vivo la Festa del Cinema di Roma, Giuseppe Tornatore nella sezione Storia del Cinema riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima A Cenere in Bocca. Tra le star più attese sul red carpet, John Turturro ed Andrew Scott.
0: L'economia.
3: Continua la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva al Genova.

0: Questo pomeriggio occupata la prefettura, i lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano e proseguono le mobilitazioni, presidi ai blocchi anche a Taranto, ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva che avrà una portata di 187 milioni di euro. Le misure includono il mantenimento dell'aria a caldo e protezioni anche per i lavoratori dell'indotto, ma per i sindacati mancano le risposte in merito alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese, più 1%, e quanto prevede il centro studi dell'organizzazione nel rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Una crescita fragile, avverte però Confindustria. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire, la crescita stimata si fermerà infatti allo 0,6%. Secondo il rapporto, il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro in modalità self sulla rete stradale. La benzina è pari a 2,35 euro al litro e 2,25 euro il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono a lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte. Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund si attesta a 108 punti. È tutto, a più tardi.
1: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
0: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
0: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: CNR, giornale radio.
6: Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il testimone Champions passa alle altre due italiane in lizza. Il Como fa visita al Feyenoord, la Roma riceve il Real Madrid. Emozioni garantite col ritorno all'Olimpico di Mourinho. In merito il pensiero di Francesco Totti.
7: Penso che oggi faranno una grande accoglienza perché il mister, come ho sempre detto, ha dato tanto a questa città, a questa squadra. Ha fatto 2 finali europee consecutive, perciò è doveroso che tutta la città gli omaggi questo tributo.
6: Entrambi i match alle 21, tra le altre gare di stasera spicca la sfida stellare Manchester City-Paris Saint-Germain. Tennis, Jasmine Paolini agli ottavi del torneo di Wuhan in Cina. L'azzurra ha battuto in 2 set la ceca Bartunkova e nel prossimo turno affronterà l'inglese Kartal. Dopo il match di singolare, Paolini ha giocato e vinto anche in doppio con Sarerrani. Basket, in Eurolega la Virtus Bologna di scena sul parquet del Paris. 4 i match delle italiane in Eurocup. Aris Tortona, Vorklav Napoli, Venezia Turk, Telecom e Tenerife, Maxima Roma. Pallavolo doppio anticipo per il 4° turno della 1 femminile. A Chieri arrivano le campionesse d'Italia di Conegliano, mentre in Macerata riceve Scandicci. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
4: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 0.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8546.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: www.frescosorriso.com, il tuo negozio online dedicato ai sapori veri e genuini della Calabria. www.frescosorriso.com, la tradizione gastronomica calabrese direttamente sulla tua tavola. Clicca e acquista online salumi, formaggi, conserve e prodotti tipici calabresi selezionati con cura, spediti in tutta Italia. Fresco Sorriso, il gusto autentico della Calabria a casa tua. www.frescosorriso.com.
1: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
2: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
2: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente,
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Encore un dimon, je dis sa chair. Encore un dimon, je qui crève.
0: Questo brano lo puoi richiedere.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: sa di felicità.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Lo shampoo e il balsamo Sun Silk sono a 2,09 euro. Prova anche le linee Sun Silk Luminous, Keratin e la novità Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro e con 2 prodotti Sun Silk in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8534.
2: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi? I gatti non sbagliano mai.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
3: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 3, 9,

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8517.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su Iliad.it.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 5, 4.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 6, 8, 8.
1: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci

0: radio telematica della tua città.
1: Me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene fermi.

vissuto per sbaglio e lì cambiano emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di farvi la guerra.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8542.
2: Fammi sapere

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 8 3

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8533.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2656.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8526.

0: italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8510.
2: Che nome dai?

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: sera.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:01. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Let's go.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: puoi richiedere con il codice 8539.
1: E c'è una storia che si sente raccontare.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8545.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:59.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.